Siamo piatti e gialli del fuori del mare. Siamo piatti e gialli del fuori del mare.